se va una curva su curva dall'alto scenden in da povere camion, in da povere camion. Ci arrivamo in un pubblico scalinato, ci arrivamo un gruppo mare, ci arrivamo un gruppo mare. Sto mare d'inda solita calù, esquisitamente frisco, sconsolatamente frisco. Parola su parola ci arrivamo, ci arrivamo un gruppo mare. Costumate paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facimmo una passione, ne facimmo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, trovatori a sole, trovatori a sole. E ci pare a vedere, e ci pare a trovare, da fermo là. E ci pare a vedere, e ci pare a incontrare, da fermo là. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi vedere. Fammi guarda. A buona, buona, buona, buona, fammi toccare, fammi vedere. Che sera, la scurisciata d'orco, manna piezza lunga.

Ecce para vedi, ecce para truva, avemola. Ecce pare a vedi, ecce pare a capi, avemola. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi guarda, fammi vedi. Ah, buona, buona, buona, buona, fammi capi, fammi vedi. Sera, una scudisciata turco, manna mia saluto.